chiama il K5 Yokohama Zulu Zulu. Italy K5 Yokohama Zulu Zulu chiama e ascolta Italia. Over.